6 ore, 2 minutini, una vena d'Italia, avanti scomiciano. Un abbraccio al nonno, la nonna, al zio, la zia, gli amici che la che ascolta tutte le domeniche un strucon. Un abbraccio de distante, il giorno 24 di maio del 2026. Adesso sarà le 6 ore, 2 minutini del giorno 24 di maio 2026. E il nostro telefono è 3342 1522. Un abbraccio a tutti quanti scapolotti che incolle il giorno del Nostra Signora Auxiliadora, dia del vestibulando. Ecco, sitale, tutte le domeniche siamo qua delle 5 alle 7 adesso, eh? Giusto come un ciuretto che ha la punta e a testa. Così ti voleva dirvi che al giorno disdotto del 7 del 26 in esantar dei Trevisani, in una cena lì della comune di Cristo Rete del municipio di Palma. Allora tutte le famiglie trevisani là della terra di Cristo Re Palma convida la comunità intera allora a par questo jantar dei Trevisani. Là viene gente da Italia. Bon, questo qua è un libro della Italia che l'è scritto così, da Sena con Balo, Sena dei Trevisani, là della comunità di Cristo Re del Palma, là della terra del Pagotto. Allora stai firme, vatti nella se non demone, eh? Un baile te avacaria, ciò. Ascoltiamo questa qua, le parballa, i varsubo, un'ora, una peada, ti appanza il can, pestonte a cuore il gatto e fuggo te agai.

Tinigente de Miseve 67. L'ora che ne ha promozione ancora. 24 di maio del mercato imperiale, genela costella di boio di vacca 29,99, linguiça da marca Le Bon 16,99, pizza Le Bon 400 grammi 11,99, tulipa piovesan congelata 1 kg di 16,99 reais, sa un po' per la vara gratta 800 grammi 6,99, acciocolatato di talchino 200 ml per i tosetti 1,29, nata cotrifer 300 grammi di panna 7,99, cappelletti di amarca mantigusti 400 grammi 13,99, formaggio fatia da Dalia 1 kg di formaggio 42,90, amaciante briglia sul 5 litri 9,99 di amaciante prodotto passata roba, patate palito prefritta e assi chef 2 kg 19,90, 2 kg patate, beh che è. Disinfettante BH, 5 litri 16,99, papel igienico duetto 12 rolli, 30 metri, foglia doppia 14,99, banane della marca Cattura 2,99, pignoi 7,99. Abbiamo refrigerante Sarua 2 litri 5,99, birra da Kaiser 473 ml 3,39, vin G7 Cabernet Sauvignon 24,99, una garaffa. Adesso il festival del porco, del suino, bacon in manta, usime baccalà 29,99, viene il pernil 12,99, paletta suina 9,95, costella suina de porco de porca 23,75, 13,99 le carè, sì, un tocco di spignazzo con l'uomo insieme e anche l'uomo in ciulette 16,99. Lì del mercato imperiale, gente feve furbi ne ha cavati a comprare. Devo a nonna andare a giri che ne ha portato a casa, guarda, una saccata che si è visto loca. Dopo mi vado a casa di qua, vado la via a comprare. Se vi manca farina di formento a casa, farina di polenta, al Molin Santa Lucia dove fa il marudinghe, na, per vendere la farina di miglio buon gusto, fine e media, tutti di Masena con miglio selezionato di qualità, secca con vento, non le mie secca al sole, neanche con fuoco, non viene fuori. Dopo passa 5-6 macchine per sei una farina buona e aga farina di formento e stella di oro e gas immensa di vena bianca, gente, la briglio fin de bella che le daria per quasi fare una menestrona con la vena bianca, i gapastone per vacche de latte per i boi che si ingorda prezzo speciale le tutto di rasson per bestiolette là del Molin Santa Lucia dove fa il Marudin e tanto altro cazzo che gli è nato pi. Se fosse solo quelli te porti mia via tutti una settimana un poco al di se no te venisse l'auto giusto Molin Santa Lucia de Dorval Marudin. Abbiamo qua Elidio Mangoni che il giorno 4 di giugno ha la festa per servirla in di Corpo Christi in Unione da Sera Villa Oeste la Rente Guaporè il giorno 22 di agosto alga la mostra di vin coloniale in Cadorna Nova Alvorada là che ne vin, che ne birra che ne Elidio Mangoni presente con commercio di bibite Mangoni con tutto quel che ti occorre insieme là allora fai una visitina e ancora lui attende cazzo il ga auti per vendere camionette al ga gaite per vendere vin dolce ancora ga vin dolce mandolati chi compra una camionetta qua è un pacottino di mandolati e di brindi per mangiare così ti fai neanche se taccati i denti i mandolati lì là di Lidio Mangoni che ne anche rapadurini di quelle passocchette 6 e 12 molemo fuori vediamo se viene qua il Val di Resolin o goccia malera di passare per strada lì il mio vignesto il cancro no ma adesso guida che gli fa e viene a cantare per noi Val di suona per noi qua che ha musica bella e ritorno alle qua c'ho le rivegnesto lì le mega vedere tropicare su Pascala ma le qua che sono ascoltiamo

te acompanha, ale mia, onde que te volno? La borracheria AG e Paesaggismo la vende per i nuovi di marca Godire e anche a Firestone, no? Parlè l'acqua di migra, zieli che lunga vasi, ga penei nuovi, rangia penei, compra penei, usai, ma è stato buon, i ga fontane per giardini, gruttini per mettere giardini, fin santi, i ga anche i santi, fiori, gesso, i ga vasi di concreto, statue di gesso e concreto, te agio un po' se penna di sorda gruta, qua che va passo fondo, al telefono le 991 28 34 34, parla qua di Mir che fa subito ne usiamo passare la domani nella che l'ora e la domenica lì per descansare un'ora fino al sabato mesi così 6:15 la Hydrolux offre per tutti materiale elettrico, idraulico, tutta la linea materiale elettrico, tutto che occorre in materiale idraulico, equipe specializzata per attendimento installazione e riparo. Entra in contatto con la firma e fai un orsamento senza compromesso. Al prezzo è differente di tutti, stazionamento proprio e attendimento di qualità. Rua Santo Dumont 505 Qualmarao 3342-7889 e qualche chescia alle 991-619497 alle la Hydrolux, onde che a nonno e nonno che piace andare a comprare perché che ne è una gurisata, chi scherza con le persone, ride, fini balla la gente buonassa lì dell'Hydrolux. E con freddo di questi gente, se non vuoi a casa e vieni mettersi un pigiama per sotto roba, da mai quei di pietà come noi che avevamo quasi 100 anni che avevamo mia stati del deluvio ma quasi pisate il bar, loro l'hanno pigiama per infantil per piazzata 39,90, braghe a peluciaie di donne a partire di 69,90, giacchette femminili e mascoline di quelle di gomminio così attraversai di 139,90, giacchette infantil de 89,90, ne so i termici per scaldare il casale de 24 10 volte 24 reali cobertori, querte grande casale 10 volte di 24 cellulare Xiaomi 10 volte di 79,90, tutta linea di perfumeria importata di arabe, ciò l'agne fin, e lei fa fin perfumi da rei all'arte la Arabia la, e ne presenti tutto per scaldare il corpo di tutti. Moda alternativa, roda per altri, sulla piazza di San Marco, per tutti italiani, brasiliani, tutti quelli che ascoltano questo programma, alemani, russi, ascoltiamo.

22 minutini, una vena d'Italia per intermedia della Cotramarghi offrisse il meglio prodotto lavoro che ne perché ha abbastimento, borracceria meccanica, ristorante, lanceria, sempre con diesel, con prezzo speciale, promozione speciale tutte martedì e mercoledì. Gasolina comune 10 centavi di sconto per litro al sabato, quando il tank è pieno. Cotramarco per te, trasporti per il Marao, il posto giusto per vatti rifare e installarsi qua al Marao. Quando arrivate a Cotramar, se casa, no? Adianta, volendo là che domandè onde che le tal posto, se avete vinto qua al Marao, lo rivendica subito, Ecco, Cotramar del Bairro Borghe, perimetrale 33710600, Cotramar, al posto giusto per andare. Casa Tigre, onde a bestioletta le mansa. Così da prezzi bassi, che ne un attendimento speciale, vantagione pa a prazo, vara tanti mesi per pagare, a vista loro ti desconta da un monte, che ne colcioni di spuma, bei, colcioni grandi che sta tutta famiglia. Passate a Casa Tigre, fai una visitina, conferì i mobili, modello nuovo, colori nuovi, differenti. Fino a nono, te giugo che le costumà con la cucetta al volnacama di quelle lì. Esclusive, prezzi. Potete andare a Casa Tigre lì, te Giulio Borella, che lavora anche il sabato dopo mesi. Menel nono, dica che là se l'ha il sciarutto casa e Menelo lì che scoglie un carregone di quei che adesso viene al giorno di pupà. Un caragone di quei grandi per lui balanciarsi lì con tarcausi sul sol, l'ora non si attrappaia mia, dè lì da Casa Tigre. Sì, così volevo mandare un abbraccio speciale sua Itapiranga Piero Ivano Antunes, che caricava la donna domenica dando i parabeni, che era l'anniversario del giorno 14, ma mica mandai i parabeni, no, amico, ho fatto gli anni il giorno 21 e lui neanche. E tu vedi Piero come che lo viene fuori. Pedro Ivano Antunes, un grande abbraccio, locutore della radio Itapiranga, la Itapiranga, divisa di Paraguay, Santa Catarina, Paranà, Mato Grosso, è un 5-6 stadi che divide paesi lì attorno a lui di starbi in mezzo, metà casa di Argentina, metà è un tocco letto in Paraguay, un altro tocco del Brasile, già pensò, può andare fuori a qualche parte, fino a un tempo breve, no Ivano? Allora Casa Tigre che offre per Ivano la Itapiranga, porta qua un litro di vino, che qua che ne è.

6:28, una vena d'Italia, domenica 24 di maggio 2026. Freddo, né? Le 11 gradi e temperatura. Ah, male! Così tanto come sul giacchettone, se non tocca. Ma voleva dirvi che al giorno disdotto di giugno del 2026, che ne sena dei Trevisani, là della comunità Cristo Re Palma, là del municipio di Palma. Allora che ne sena, presenza dei trevisani là della Italia che viene tutti gli anni, l'anno passato sta a Palma, allora ha detto che guardiamo un rusche fusche, gli ha falato la comunità di Cristo Resto anno, così. Allora tutti convidai, la comunità convida tutti quanti per andare là della comunità di Palma, e anche a noi andiamo là, mio Norino è certo che andiamo, Norino Benedetto, sei certo che andiamo, Pagotto, su querete. Che mi molo fuori allora per farti lì di Palma e la che ascolta la ricordi col gruppo Concordia, ascoltiamo.

perde gli occhi, 6 ore e 37 minutini per tutti quanti lì chi ascolta questo programma. Ah, lì a Tamanco pega anche che ne gente che ascolta tutte domeniche San Francesco, così da Doviado Pardo, italiani anche là ben lassù dell'alto ascolta questo programma. Allora un grande abbraccio la Amoranghera, la famiglia Rigo e tanti altri che sta là, un grande abbraccione, Cossetta Moranghera che avevamo lì tre spasso che nel Carascal nel paradiso, gente che ascolta, gli mandiamo fuori questa qua là al paradiso, la Marina Campanera. Allora parvati che se là al paradiso di sta, un grande abbraccio Strucon, buongiorno mattina.

Dindon, 6:42. 6:42 minutini. Mandiamo un abbraccio a Leonardo, a Carina, a Guillaume, Little Barbosa, sempre di ascoltarci, non altri, Leonardo, Leandro Isele, anche a lui, a Sodona, la chi ascolta questo programma lì a San Paolo da Croce, un grande abbraccio, A Neiva e Marino Scichelero, anche Butaidoma, l'acque con le recce, Tacaite Radio. Loro mandiamo un grande abbraccio. E questa sonnata, Vediamo quella che lo viene fuori.

Oxita, ela vem fora, é? Ah, se ela vem fora. Ela é 6:46, volemo fora qua, mi son italiano, per tutti italiani, brasiliani, polacchi, alemani, russi, americani, tutti razzi, giapponesi, e poi tutti quanti, mi son italiano, associazione Triventina de Pignalzinho, canta per altri e per noi altri, 6:47.